0: Présence à Saint-Céré, 95.8.
1: Radio Présence à Foix, 100.2.
2: Radio Vatican,
3: le journal.
2: Le journal.
4: Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
5: Amen.
4: La pace sia con voi. Fratelli e sorelle carissimi, in questa cappella dove ogni giorno il silenzio orante accoglie le lacrime, custodisce le attese e alimenta la speranza, eleviamo insieme la nostra supplica, perché il Signore sostenga il nostro Vescovo Papa Leone e conforti quanti sono qui ricoverati. Contemplando i misteri dolorosi del Santo Rosario, volgiamo lo sguardo a Cristo, che in tutto simile a noi, fuorché il peccato, ha attraversato il dolore, trasformandolo in sorgente di vita. Maria, salute degli infermi e madre della Chiesa, accompagni la nostra preghiera e ci insegni a rimanere saldi nell'amore.
6: Nel primo mistero doloroso contempliamo Gesù nell'orto degli olivi.
7: Ascoltate la parola del Signore dal Vangelo secondo Luca. Gesù uscì e andò, come al solito, al monte degli olivi. Anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: pregate per non entrare in tentazione. Poi si allontanò da loro circa un tiro di sasso, cadde in ginocchio e pregava dicendo: Padre, se vuoi, allontana da me questo calice. Tuttavia, non sia fatta la mia, ma la tua volontà. Gli apparve allora un angelo dal cielo per confortarlo. Entrato nella lotta, pregava più intensamente.